Vincecips i Spoulups i pove. Cra, șuidita erti, radio tardimanti.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Nihaus și sazabhulu shetavaza bebi grzeldeba. Kedlis sanati tormeti lari da 90 tetri. Taro 49 lari da 95 tetri. Karkasuli auzi 195 lari. Dasadgamia bazana 799 lari. Modi Nihausi. Vazi subani Jumber Lejava 22. Hualing Plaza.
4: Tkveni biznesis zarmateba izreba ak. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2 19 20 10.